0: Cristo, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.